la giornata venerà. Ora è tanto, un lume da poiarti lo vuoi. Mette in pesa la prossima gamma. Cinnetto, ma vedi che non è un po' l'opera. Adatta che non è un'altra gamma.